0: La macchina del tempo. La macchina del tempo. Gli evergreen che hanno affascinato intere generazioni.
1: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Come? Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: prima spot. La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
1: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
0: FM World, powered by 22HBG.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
6: Prima Radio Novità.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Donald Trump ha ribadito le accuse all'Italia e agli altri alleati della NATO. L'Iran ha annunciato l'istituzione di gruppi di lavoro sul nucleare e sulle sanzioni nell'ambito dei negoziati con gli Stati Uniti. 3 morti a Montreal in una sparatoria. L'episodio è avvenuto nella zona della città canadese dove vive una numerosa comunità ebraica. Un giovane incensurato di 21 anni è stato ucciso la scorsa notte a Napoli nel quartiere Miano. E poi lo sport, tra poco.
1: Perché non dici che sei gay?

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Donald Trump ha ribadito le accuse all'Italia e agli altri alleati della NATO. L'Italia si è comportata molto male, ha detto il presidente dallo studio Ovale. Poi, rivolto agli alleati, ha detto: non ci sono stati per noi e non abbiamo speso miliardi di dollari per loro. L'Iran ha annunciato l'istituzione di gruppi di lavoro sul nucleare e sulle sanzioni nell'ambito dei negoziati con gli Stati Uniti. Inoltre ha comunicato la conclusione dei colloqui tecnici in Svizzera sullo stretto di Hormuz. Intanto il capo negoziatore di Teheran, Mohammed Bagher Ghalibaf, ha spiegato che tutti devono sapere che la gestione dello stretto non tornerà mai più ad essere quella di prima della guerra. Naturalmente le norme internazionali saranno rispettate, ma sarà l'Iran a gestire lo stretto di Hormuz, ha insistito. 3 morti a Montreal in una sparatoria. L'episodio è avvenuto nella zona della città canadese dove vive una numerosa comunità ebraica. La polizia era intervenuta dopo la segnalazione di colpi d'arma da fuoco poco prima di mezzogiorno. Fin dalle prime fasi delle operazioni le autorità avevano invitato i residenti a restare nelle proprie abitazioni, ad allontanarsi dall'area interessata. Tra le vittime figura un agente delle forze dell'ordine rimasto ferito fatalmente durante l'intervento. Deceduto anche l'aggressore, un ragazzo di Alberta che indossava una tuta mimetica. La terza vittima è il rabbino Michael Moshe Mizra. Un giovane di 21 anni, Lorenzo Spasiano, è stato ucciso la notte scorsa a Napoli, nel quartiere Miano. La vittima incensurata è stata raggiunta da un colpo di pistola al petto, esploso a distanza ravvicinata sotto la sua abitazione di via Caprera, trasportato d'urgenza all'ospedale Cardarelli. Il giovane è deceduto dopo il ricovero. I carabinieri indagano sul caso e sono sulle tracce del killer. Voltiamo pagina. Saldi al via. Quest'anno la data è unica per tutta Italia, ad eccezione della Valle d'Aosta, dove l'inizio delle svendite è posticipato di un giorno, il 5 luglio. In tutte le altre regioni si parte da 4 luglio. La conferenza delle regioni ha infatti individuato nel primo sabato di luglio il giorno di avvio delle svendite. Se l'inizio sarà sostanzialmente allineato sul territorio nazionale, varieranno invece le date di conclusione, con alcune regioni che chiuderanno gli sconti già ad agosto ed altre che li prolungheranno fino a settembre. Lo sport e il calcio. Messi, re dei mondiali, doppietta della Pulce, successo dell'Argentina, vince anche la Francia. Il servizio della redazione.
2: L'Argentina vola ai 16esimi di finale grazie al 2-0 sull'Austria, firmato da Messi, autore di una doppietta che lo porta a quota 18 reti nella storia della competizione. Risponde la Francia, che supera 3-0 Direc, trascinata da 2 gol di Kylian Mbappé. Il fuoriclasse francese sale a 16 reti mondiali e raggiunge Miroslav Klose, la classifica dei migliori marcatori della competizione. Avanza anche la Norvegia, che batte il Senegal per 3-2 grazie all'ennesima doppietta di Erling Haaland, e si conferma tra le sorprese più interessanti del torneo.
1: Per quanto riguarda le prossime sfide, si riparte alle 19 ora italiana con Portogallo Uzbekistan, alle 22 poi Inghilterra Ghana, all'1 della notte italiana Panama-Croazia, alle 4 di domani Colombia-Repubblica Democratica del Congo. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito, più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 11:02.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
4: Quanti disegni ho fatto? Rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita. Questa pagina è pigra. Vado

0: Mateo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Dopo gli ultimi fenomeni della notte, il tempo tenderà a migliorare su gran parte del paese. Al nord le precipitazioni residue si esauriranno rapidamente, lasciando spazio a cieli sereni o poco nuvolosi durante la mattinata. Nel corso del pomeriggio tornerà però a svilupparsi l'instabilità lungo l'arco alpino, con la formazione di rovesci e temporali che potranno risultare localmente intensi. In serata i fenomeni interesseranno anche le pianure della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia-Romagna, per poi attenuarsi progressivamente nel corso della notte. Residui addensamenti persisteranno sul Friuli Venezia Giulia, mentre sul resto del settentrione si faranno largo ampie schiarite. Al centro la nuvolosità presente nelle ore notturne tenderà rapidamente a dissolversi, lasciando spazio ad una giornata in prevalenza soleggiata. Nelle ore centrali si svilupperanno però nubi cumuliformi lungo la dorsale appenninica, con isolati rovesci o temporali tra Toscana, Umbria e Lazio. Qualche fenomeno potrà localmente sconfinare dalle zone montuose verso le aree pianeggianti, soprattutto nel Lazio. In serata è previsto un generale miglioramento con progressiva attenuazione delle precipitazioni e ritorno del cielo sereno. Sulla Sardegna situazione simile, con qualche episodio temporalesco nelle aree interne durante le ore più calde. Al sud e in Sicilia prevarranno condizioni di tempo stabile e soleggiato. Nel pomeriggio la formazione di nubi lungo le aree appenniniche in Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia orientale potranno favorire brevi e isolati rovesci localmente estesi anche alle zone pianeggianti di Campania e Basilicata. I fenomeni saranno comunque di breve durata e lasceranno spazio a un generale rasserenamento già dalla serata. Le temperature massime aumenteranno sul Piemonte orientale, Molise, Campania interna, Basilicata, Puglia e Isole Maggiori. Si registrerà invece una lieve diminuzione su Trentino Alto Adige, Toscana, Lazio e lungo l'Appennino centrale, mentre altrove i valori resteranno sostanzialmente stabili. Le minime subiranno un lieve calo nelle aree alpine e prealpine interessate dai temporali, mentre sul resto del paese si manterranno pressoché invariate, con valori ancora elevati nelle grandi città e lungo le coste. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con il consueto regime di brezza lungo i litorali nelle ore pomeridiane. Possibili rinforzi temporanei accompagneranno i fenomeni temporaleschi, soprattutto sulle aree montuose e sulle pianure del nord interessate dai sistemi convettivi. Per quanto riguarda i mari, il mare di Sardegna risulterà localmente mosso, mentre tutti gli altri bacini saranno generalmente quasi calmi o poco mossi. Solo in prossimità dei temporali si potranno verificare temporanei annuvolamenti del moto ondoso lungo le coste interessate dai fenomeni. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: La tua giornata sarà pesante come al solito?
4: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
3: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
4: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto. Sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
3: Friends Food da Angelo. Via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
4: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
3: Ampio parcheggio custodito.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
8: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
9: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
8: Prima Radio novità.

0: prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce. Così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah, però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
5: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
6: Il video esplode la capacità di ascoltare con il cuore, ma invidio i ciechi la capacità di guardare sempre un po' più in là. Invidio i muti la capacità di dire tutto con uno sguardo.

Messi, re dei mondiali, doppietta della Pulce, successo dell'Argentina, vince anche la Francia. Per quanto riguarda le prossime sfide, si riparte alle 19 ora italiana con Portogallo, Uzbekistan, alle 22 poi Inghilterra-Ghana. Giovanni Malagò, il nuovo presidente della FIGC, Alex Wazer, risultato di nuovo positivo ad un test antidoping, questa volta in Germania. Il tennis sarà importante iniziare bene, così in un'intervista Jannik Sinner a pochi giorni dall'inizio di Wimbledon. E poi il basket, il cestista greco Giannis Antetokounmpo passa dai Milwaukee Bucks a Miami Heat. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio in apertura, Messi re dei mondiali, doppietta della Pulce, successo dell'Argentina, vince anche la Francia. Il servizio della redazione.
2: L'Argentina vola ai sedicesimi di finale grazie al 2-0 sull'Austria firmato da Messi, autore di una doppietta che lo porta a quota 18 reti nella storia della competizione. Risponde la Francia che supera 3-0 Dirk, trascinata da due gol di Kylian Mbappé. Il fuoriclasse francese sale a 16 reti mondiali e raggiunge Miroslav Klose, la classifica dei migliori marcatori della competizione. Avanza anche la Norvegia che batte il Senegal per 3-2 grazie all'ennesima doppietta di Erling Haaland. Si conferma tra le sorprese più interessanti del torneo.
1: Per quanto riguarda le prossime sfide, si riparte alle 19 ora italiana con Portogallo Uzbekistan, alle 22 poi Inghilterra Ghana, all'una della notte italiana Panama Croazia, alle 4 di domani Colombia Repubblica Democratica del Congo. Giovanni Malagò, il nuovo presidente della FIGC, il servizio della redazione.
3: L'ex numero uno del CONI è stato eletto con il 68,58% dei voti nell'Assemblea federale, chiamata a scegliere una nuova guida dopo le dimissioni di Gabriele Gravina, seguita al flop della nazionale fuori dai mondiali 2026. Nella sua prima conferenza stampa, Malagò ha indicato tre priorità: ricompattare il mondo del calcio italiano, definire un nuovo progetto tecnico e rilanciare il rapporto con una parte della politica. Sul futuro commissario tecnico, il neopresidente ha spiegato di non aver ancora parlato con nessuno, di voler avviare una fase di valutazione.
1: Alex Schwarzer è risultato di nuovo positivo ad un test antidoping, questa volta in Germania. L'atleta azzurro è stato temporaneamente sospeso e denunciato alla procura competente ai sensi della legge antidoping. Schwarzer, pur dichiarandosi innocente, ha deciso di non difendersi dall'accusa. Il tennis in attesa di scendere in campo nel corso dell'esibizione di Giorgio Armani Tennis Classic all'Arlingham Club di Londra e ad una settimana dal via di Wimbledon, terzo slam della stagione in cui proverà a difendere il titolo lì vinto un anno fa. Jannik Sinner ha concesso un'intervista a Vogue nel corso della quale ha raccontato le sue ultime settimane e le emozioni che stanno scandendo la sua marcia di avvicinamento a Wimbledon. Sarà importante iniziare bene, ha sintetizzato il numero uno del tennis mondiale. 4 anni di squalifica per aver rifiutato un test antidoping sono stati inflitti a Markéta Vondrousova, tennista ceca che nel 2023 vinse Wimbledon senza essere testa di serie. Vondrousova, 26 anni, era sotto inchiesta da parte dell'ITA, l'Agenzia Internazionale del Tennis, per aver detto no ad un controllo lo scorso dicembre. Successivamente la tennista aveva spiegato di aver avuto paura al momento della chiamata. L'ITA non le ha riconosciuto alcun motivo per il suo rifiuto e l'ha squalificata fino al 21 giugno del 2030. Il basket, il cestista greco Giannis Antetokounmpo passa dai Milwaukee Bucks a Miami Heat, lo riferiscono diversi media statunitensi tra cui ESPN. 31 anni, è stato due volte MVP dell'NBA con i Bucks, ha vinto un titolo nel 2021. Per ingaggiarlo Miami ha avuto la meglio sui Boston Celtics. E con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 12:01. Prima spot.
4: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
5: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
4: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
6: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
7: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
1: Da Steven Spielberg.
3: Non riesco a capire, sono persone.
5: No.
1: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
3: Cosa vuoi fare?
5: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
1: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Prima Radio, musica ed informazione.

0: prima spot.
1: La tua giornata sarà pesante come al solito?
2: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
1: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
2: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
1: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
2: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
1: Ampio parcheggio custodito.
3: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
4: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
3: FM World, powered by 22HBG.
5: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
6: Prima Radio Novità.

0: prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Napoli è la provincia più colpita e la Campania si conferma tra le regioni maggiormente interessate dal fenomeno delle minacce. Una ogni 28 ore a Palma Campania, 3 persone arrestate per aver minacciato e aggredito una connazionale per costringerla a cedere la propria attività commerciale. È arrestato a Pozzuoli un ricercato internazionale. Dal Pascale di Napoli uno studio sui centenari del fortore per comprendere i meccanismi immunitari che potrebbero aiutare nella lotta contro il cancro. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio in apertura: Messi re dei mondiali, doppietta della Pulce, successo dell'Argentina, vince anche la Francia. Il servizio della redazione.
2: L'Argentina vola ai sedicesimi di finale grazie al 2-0 sull'Austria, firmato da Messi, autore di una doppietta che lo porta a quota 18 reti nella storia della competizione. Risponde la Francia, che supera 3-0 Dirac, trascinata da due gol di Kylian Mbappé. Il fuoriclasse francese sale a 16 reti mondiali e raggiunge Miroslav Klose, la classifica dei migliori marcatori della competizione. Avanza anche la Norvegia, che batte il Senegal per 3-2 grazie all'ennesima doppietta di Erling Haaland, e si conferma tra le sorprese più interessanti del torneo.
1: Per quanto riguarda le prossime sfide, si riparte alle 19 ora italiana con Portogallo Uzbekistan, alle 22 poi Inghilterra Ghana, all'1 della notte italiana Panama Croazia, alle 4 di domani Colombia Repubblica Democratica del Congo. Giovanni Malagò, il nuovo presidente della FIGC, il servizio della redazione.
3: L'ex numero uno del CONI è stato eletto con il 68,58% dei voti nell'Assemblea federale, chiamata a scegliere una nuova guida dopo le dimissioni di Gabriele Gravina, seguita al flop della nazionale fuori dai mondiali 2026. Nella sua prima conferenza stampa, Malagò ha indicato tre priorità: ricompattare il mondo del calcio italiano, definire un nuovo progetto tecnico e rilanciare il rapporto con una parte della politica. Sul futuro commissario tecnico, il neopresidente ha spiegato di non aver ancora parlato con nessuno, di voler avviare una fase di valutazione.
1: Alex Schwarzer è risultato di nuovo positivo ad un test antidoping, questa volta in Germania. L'atleta azzurro è stato temporaneamente sospeso e denunciato alla procura competente ai sensi della legge antidoping. Schwarzer, pur dichiarandosi innocente, ha deciso di non difendersi dall'accusa. Il tennis in attesa di scendere in campo nel corso dell'esibizione di Giorgio Armani Tennis Classic all'Arlingham Club di Londra, e ad una settimana dal via di Wimbledon, terzo slam della stagione in cui proverà a difendere il titolo lì vinto un anno fa. Jannik Sinner ha concesso un'intervista a Vogue, nel corso della quale ha raccontato le sue ultime settimane e le emozioni che stanno scandendo la sua marcia di avvicinamento a Wimbledon. Sarà importante iniziare bene, ha sintetizzato il numero uno del tennis mondiale. 4 anni di squalifica per aver rifiutato un test antidoping sono stati inflitti a Markéta Vondrousova, tennista ceca che nel 2023 vinse Wimbledon senza essere testa di serie. Vondrousova, 26 anni, era sotto inchiesta da parte dell'ITA, l'Agenzia Internazionale del Tennis, per aver detto no ad un controllo lo scorso dicembre. Successivamente la tennista aveva spiegato di aver avuto paura al momento della chiamata. L'ITA non le ha riconosciuto alcun motivo per il suo rifiuto e l'ha squalificata fino al 21 giugno del 2030. Il basket: il cestista greco Giannis Antetokounmpo passa dai Milwaukee Bucks a Miami Heat, lo riferiscono diversi media statunitensi, tra cui ESPN. 31 anni, è stato 2 volte MVP dell'NBA con i Bucks, ha vinto un titolo nel 2021. Per ingaggiarlo Miami ha avuto la meglio sui Boston Celtics. E con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 13:02. Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
5: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: la radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
4: Prima Radio novità.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah però...
2: Più qualità,
3: più radio,
2: con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
5: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Israele sta prendendo di mira deliberatamente i bambini palestinesi, un fattore chiave in quello che è diventato un genocidio in corso a Gaza. Lo hanno affermato oggi gli investigatori delle Nazioni Unite. L'Europa continua a fare i conti con il caldo estremo, la situazione più difficile in Francia. Regeni, il procuratore di Roma, esercizio metodico e freddo di violenza. Ancora un incidente mortale in monopattino, questa volta a Brindisi, dove un uomo di 54 anni è stato investito e ucciso da un'auto. E poi il bilancio di 17 mesi di attività della Guardia di Finanza contro le frodi ai danni del bilancio nazionale dell'Unione Europea. Numeri impressionanti, a tra poco.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Israele sta prendendo di mira deliberatamente i bambini palestinesi, un fattore chiave in quello che è diventato un genocidio in corso a Gaza. Lo hanno affermato oggi gli investigatori delle Nazioni Unite. La Commissione Internazionale Indipendente d'Inchiesta delle Nazioni Unite ha dichiarato di aver trovato prove che i bambini palestinesi sono stati deliberatamente presi di mira e uccisi dalle forze di sicurezza israeliane. Questo, ha affermato, è un fattore chiave per stabilire l'intento genocida delle autorità e delle forze di sicurezza israeliane di distruggere la più ampia comunità palestinese a Gaza. Il team investigativo di 3 membri aveva inizialmente stabilito in un rapporto dello scorso settembre che Israele aveva commesso un genocidio nella guerra a Gaza, una conclusione che Israele ha categoricamente respinto. Nel rapporto di approfondimento di oggi hanno affermato che l'intensità e la natura sistematica delle operazioni militari israeliane sono continuate, provocando un numero senza precedenti di morti, feriti e traumi tra i bambini palestinesi. Ultima pagina, l'Europa continua a fare i conti con il caldo estremo, il servizio della redazione.
2: In Francia 2 bambini di 2-4 anni sono stati trovati morti all'interno dell'auto di famiglia nel dipartimento del Vaucluse. Gli investigatori non hanno ancora stabilito con certezza le cause del decesso, ma l'ondata di calore è considerata l'ipotesi principale. Anche in Italia cresce l'allerta. Ieri sono state 12 le città contrassegnate dal bollino rosso del Ministero della Salute, ma il numero salirà oggi a 15 e 16 nella giornata di domani. Nel Parmense, durante il fine settimana, oltre 1000 persone si sono rivolte al pronto soccorso per problemi legati alle alte temperature. Le autorità raccomandano particolare attenzione per anziani, bambini e soggetti fragili.
1: Ciò che qui si giudica non è la semplice soppressione di una vita umana, ciò che qui si giudica è l'esercizio metodico, freddo, organizzato della violenza su un uomo inerme. Ciò che qui si giudica è il sequestro di una persona sottratta ad ogni garanzia, lo afferma il procuratore aggiunto di Roma, Sergio Colaiocco, aprendo la sua requisitoria nel processo a carico di 4 appartenenti ai servizi di sicurezza egiziani accusati del sequestro, delle torture e dell'omicidio di Giulio Regeni. Ciò che qui si giudica è la tortura protratta come strumento di dominio, e quell'uomo aveva un nome, un volto, una storia. Giulio Regeni, un cittadino italiano, un giovane ricercatore, un uomo libero, aggiunto. Ancora un incidente mortale in monopattino, questa volta a Brindisi, dove un uomo di 54 anni è stato investito e ucciso da un'auto. L'incidente è avvenuto la scorsa notte in via Maestri del Lavoro, strada non distante dalla Litorania. Per il 54enne non c'è stato nulla da fare, troppo forte l'impatto con l'automobile alla cui guida si trovava una 26enne che si è fermata subito a prestare soccorso alla vittima. Entrambi i mezzi sono stati sottoposti a sequestro. Veniamo adesso in Italia con il bilancio delle attività della Guardia di Finanza contro le frodi ai danni del bilancio nazionale dell'Unione Europea. Dal 1 gennaio 2025 al 31 maggio 2026 sono state superiori a 1,6 miliardi di euro, di cui 303 milioni quelle nel settore della spesa previdenziaria, assistenziale e sanitaria. Particolare attenzione è stata posta alla tutela delle risorse dell'Unione Europea, tra cui gli aiuti previsti dalla politica agricola comune, nel cui ambito i finanzieri hanno accertato frodi attuate attraverso la presentazione di dati non veritieri e di falsi titoli di proprietà per oltre 47 milioni di euro, operando sequestri per più di 29 milioni di euro e denunciando 323 responsabili. In 17 mesi i militari hanno sequestrato disponibilità patrimoniali e finanziarie ritenute profitto dell'evasione e delle frodi fiscali per un valore di circa 4 miliardi e 700 milioni di euro. Nello stesso periodo di tempo sono stati scoperti quasi 8.300 evasori totali e più di 47.000 lavoratori nero irregolari, denunciate oltre 20.000 persone per reati tributari, di cui 223 sono state arrestate. Abbiamo terminato, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 14:02. Prima spot.
3: colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
4: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola, a Bacoli, via Scalandrone 81.
3: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
5: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
6: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è anteprima.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
1: Hai scritto un film di mostri?
4: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Come? Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
10: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
10: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
10: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
11: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
12: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Dopo gli ultimi fenomeni della notte, il tempo tenderà a migliorare su gran parte del paese. Al nord le precipitazioni residue si esauriranno rapidamente, lasciando spazio a cieli sereni o poco nuvolosi durante la mattinata. Nel corso del pomeriggio tornerà però a svilupparsi l'instabilità lungo l'arco alpino, con la formazione di rovesci e temporali che potranno risultare localmente intensi. In serata i fenomeni interesseranno anche le pianure della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia-Romagna, per poi attenuarsi progressivamente nel corso della notte. Residui addensamenti persisteranno sul Friuli Venezia Giulia, mentre sul resto del settentrione si faranno largo ampie schiarite. Al centro la nuvolosità presente nelle ore notturne tenderà rapidamente a dissolversi, lasciando spazio ad una giornata in prevalenza soleggiata. Nelle ore centrali si svilupperanno però nubi cumuliformi lungo la dorsale appenninica, con isolati rovesci o temporali tra Toscana, Umbria e Lazio. Qualche fenomeno potrà localmente sconfinare dalle zone montuose verso le aree pianeggianti, soprattutto nel Lazio. In serata è previsto un generale miglioramento con progressiva attenuazione delle precipitazioni e ritorno del cielo sereno. Sulla Sardegna situazione simile, con qualche episodio temporalesco nelle aree interne durante le ore più calde. Al sud e in Sicilia prevarranno condizioni di tempo stabile e soleggiato. Nel pomeriggio la formazione di nubi lungo le aree appenniniche in Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia orientale potranno favorire brevi e isolati rovesci localmente estesi anche alle zone pianeggianti di Campania e Basilicata. I fenomeni saranno comunque di breve durata e lasceranno spazio a un generale rasserenamento già dalla serata. Le temperature massime aumenteranno sul Piemonte orientale, Molise, Campania interna, Basilicata, Puglia, Isole Maggiori. Si registrerà invece una lieve diminuzione su Trentino Alto Adige, Toscana, Lazio e lungo l'Appennino centrale, mentre altrove i valori resteranno sostanzialmente stabili. Le minime subiranno un lieve calo nelle aree alpine e prealpine interessate dai temporali, mentre sul resto del paese si manterranno pressoché invariate, con valori ancora elevati nelle grandi città e lungo le coste. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con il consueto regime di brezza lungo i litorali nelle ore pomeridiane. Possibili rinforzi temporanei accompagneranno i fenomeni temporaleschi, soprattutto sulle aree montuose e sulle pianure del nord interessate dai sistemi convettivi. Per quanto riguarda i mari, il mare di Sardegna risulterà localmente mosso, mentre tutti gli altri bacini saranno generalmente quasi calmi o poco mossi. Solo in prossimità dei temporali si potranno verificare temporanei annuvolamenti del moto ondoso lungo le coste interessate dai fenomeni. E con il meteo per il momento è tutto.
11: Prima Radio, musica ed informazione.
13: Prima spot.
14: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
15: Hai diverse possibilità per farti conoscere. Pronto? Chi parla?
16: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
17: Udite, udite, signore e signori!
18: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
19: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
18: Prima Radio novità.

0: Prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
5: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

Messi, re dei mondiali, doppietta della Pulce, successo dell'Argentina, vince anche la Francia. Per quanto riguarda le prossime sfide, si riparte alle 19 ora italiana con Portogallo, Uzbekistan, alle 22 poi Inghilterra, Ghana. Giovanni Malagò, il nuovo presidente della FIGC. Alex Wazer, risultato di nuovo positivo ad un test antidoping, questa volta in Germania. Il tennis, sarà importante iniziare bene, così in un'intervista Jannik Sinner a pochi giorni dall'inizio di Wimbledon. E poi il basket, il cestista greco Giannis Antetokounmpo passa dai Milwaukee Bucks a Miami Heat. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio in apertura, Messi re dei mondiali, doppietta della Pulce, successo dell'Argentina, vince anche la Francia. Il servizio della redazione.
2: L'Argentina vola ai sedicesimi di finale grazie al 2-0 sull'Austria firmato da Messi, autore di una doppietta che lo porta a quota 18 reti nella storia della competizione. Risponde la Francia che supera 3-0 Dirac, trascinata da due gol di Kylian Mbappé. Il fuoriclasse francese sale a 16 reti mondiali e raggiunge Miroslav Klose, la classifica dei migliori marcatori della competizione. Avanza anche la Norvegia che batte il Senegal per 3-2 grazie all'ennesima doppietta di Erling Haaland e si conferma tra le sorprese più interessanti del torneo.
1: Per quanto riguarda le prossime sfide, si riparte alle 19 ora italiana con Portogallo Uzbekistan, alle 22 poi Inghilterra Ghana, all'una della notte italiana Panama Croazia, alle 4 di domani Colombia Repubblica Democratica del Congo. Giovanni Malagò, il nuovo presidente della FIGC, il servizio della redazione.
3: L'ex numero uno del CONI è stato eletto con il 68,58% dei voti nell'Assemblea federale, chiamata a scegliere una nuova guida dopo le dimissioni di Gabriele Gravina, seguita al flop della nazionale fuori dai mondiali 2026. Nella sua prima conferenza stampa, Malagò ha indicato tre priorità: ricompattare il mondo del calcio italiano, definire un nuovo progetto tecnico e rilanciare il rapporto con una parte della politica. Sul futuro commissario tecnico, il neopresidente ha spiegato di non aver ancora parlato con nessuno, di voler avviare una fase di valutazione.
1: Alex Schwarzer è risultato di nuovo positivo ad un test antidoping, questa volta in Germania. L'atleta azzurro è stato temporaneamente sospeso e denunciato alla procura competente ai sensi della legge antidoping. Schwarzer, pur dichiarandosi innocente, ha deciso di non difendersi dall'accusa. Il tennis in attesa di scendere in campo nel corso dell'esibizione di Giorgio Armani Tennis Classic all'Arlingham Club di Londra e ad una settimana dal via di Wimbledon, terzo slam della stagione in cui proverà a difendere il titolo lì vinto un anno fa. Jannik Sinner ha concesso un'intervista a Vogue nel corso della quale ha raccontato le sue ultime settimane e le emozioni che stanno scandendo la sua marcia di avvicinamento a Wimbledon. Sarà importante iniziare bene, ha sintetizzato il numero uno del tennis mondiale. 4 anni di squalifica per aver rifiutato un test antidoping sono stati inflitti a Markéta Vondrousova, tennista ceca che nel 2023 vinse Wimbledon senza essere testa di serie. Vondrousova, 26 anni, era sotto inchiesta da parte dell'ITA, l'Agenzia Internazionale del Tennis, per aver detto no ad un controllo lo scorso dicembre. Successivamente la tennista aveva spiegato di aver avuto paura al momento della chiamata. L'ITA non le ha riconosciuto alcun motivo per il suo rifiuto e l'ha squalificata fino al 21 giugno del 2030. Il basket, il cestista greco Giannis Antetokounmpo passa dai Milwaukee Bucks a Miami Heat. Lo riferiscono diversi media statunitensi, tra cui ESPN. 31 anni, è stato 2 volte MVP dell'NBA con i Bucks, ha vinto un titolo nel 2021. Per ingaggiarlo Miami ha avuto la meglio sui Boston Celtics. E con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 15:01. Prima spot.
4: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
5: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
4: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
6: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
7: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
6: FM World, powered by 22HBG.
8: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
9: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: closed.
1: Hai ascoltato 3 per te. Richiedi i tuoi 3 brani preferiti inviando un SMS al 349 437 0015 oppure una mail a diretta@primaradio.com.

0: Teo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. La giornata sarà caratterizzata da condizioni di tempo generalmente stabile e soleggiato su gran parte dell'Italia, con l'instabilità legata soprattutto alle aree montuose durante le ore più calde. Al nord il mattino trascorrerà con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni. Dal primo pomeriggio si assisterà ad un aumento della nuvolosità lungo l'arco alpino piemontese, ligure e sulle Alpi e Prealpi del Triveneto, dove potranno svilupparsi rovesci e temporali localizzati. I fenomeni, pur potendo risultare intensi a livello locale, tenderanno ad attenuarsi gradualmente nel corso della serata fino ad esaurirsi. Al centro il sole dominerà gran parte della giornata. Nelle ore pomeridiane si formeranno addensamenti nuvolosi lungo i rilievi delle regioni tirreniche e nelle zone interne della Sardegna, con la possibilità di rovesci e temporali localmente intensi. Anche in questo caso i fenomeni saranno di breve durata e tenderanno a dissolversi già dal tardo pomeriggio, lasciando spazio a nuove schiarite. Situazione analoga al sud e in Sicilia, dove il tempo si manterrà prevalentemente sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio la nuvolosità aumenterà lungo i rilievi delle regioni tirreniche nelle aree interne della Sicilia, favorendo la formazione di rovesci e temporali isolati ma localmente intensi. I fenomeni si attenueranno rapidamente entro la fine della giornata. Per quanto riguarda le temperature, le minime saranno in lieve diminuzione su Lombardia e Trentino Alto Adige, mentre sul resto del paese resteranno stabili o in leggero aumento. Le massime subiranno una flessione in Calabria e Sardegna, mentre aumenteranno sul Lazio e sulla Campania settentrionale. Altrove non si prevedono variazioni significative. I venti saranno generalmente deboli o a regime di brezza nelle ore centrali della giornata, soffieranno correnti moderatamente settentrionali su Puglia e Sicilia, destinate però ad attenuarsi verso sera. I mari si presenteranno quasi calmi o poco mossi. Nel corso della giornata il moto ondoso tenderà ad aumentare sull'Adriatico centrale e meridionale, che a largo potrà risultare localmente mosso. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima Spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
5: Pronto? Chi parla?
4: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
6: Udite, udite, signore e signori!
7: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
7: Prima Radio Novità.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
3: 3 per te.

Hai ascoltato 3 per te. Richiedi i tuoi 3 brani preferiti inviando un SMS al 349 437 0015 oppure una mail a diretta@primaradio.com.

Il capo negoziatore iraniano ha dichiarato che è stato raggiunto un accordo con gli Stati Uniti per lo sblocco di 12 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati. Restano tese le relazioni diplomatiche tra Roma e Washington. Regeni, il procuratore di Roma, esercizio metodico e freddo di violenza. Ancora un incidente mortale in monopattino, questa volta a Brindisi, dove un uomo di 54 anni è stato investito e ucciso da un'auto. E poi il bilancio di 17 mesi di attività della Guardia di Finanza contro le frodi ai danni del bilancio nazionale dell'Unione Europea, numeri impressionanti. A tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il capo negoziatore iraniano Mohammad Bagher Gharibaf ha dichiarato che è stato raggiunto un accordo con gli Stati Uniti per lo sblocco di 12 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati. La notizia è riportata da Al Jazeera e da altri media della regione. I fondi sarebbero suddivisi in due tranche da 6 miliardi. L'Iran ha inoltre annunciato l'istituzione di gruppi di lavoro sul nucleare e sulle sanzioni nell'ambito dei negoziati con gli Stati Uniti. Inoltre ha comunicato la conclusione dei colloqui tecnici in Svizzera. Restano tese le relazioni diplomatiche tra Roma e Washington, il servizio della redazione.
2: Donald Trump è tornato ad attaccare l'Italia accusandola di non aver sostenuto gli Stati Uniti nella crisi iraniana, arrivando perfino ad evocare un possibile ritiro americano dalla NATO. Il presidente statunitense si è detto deluso dai partner dell'alleanza e ha rilanciato le sue critiche alla vigilia del vertice NATO previsto ad Ankara il 7 e l'8 luglio. Da Palazzo Chigi, Giorgia Meloni ha scelto una linea prudente, invitando i suoi ministri ad abbassare i toni e a mantenere saldi i rapporti con Washington. Sul fronte diplomatico arrivano però segnali positivi dai negoziati sul nucleare iraniano. Il vicepresidente americano Vance ha annunciato il via libera di Teheran al ritorno degli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Contestualmente, gli Stati Uniti hanno alleggerito alcune sanzioni e autorizzato una parte delle esportazioni petrolifere iraniane.
1: Ciò che qui si giudica non è la semplice soppressione di una vita umana, ciò che qui si giudica è l'esercizio metodico, freddo, organizzato della violenza su un uomo inerme. Ciò che qui si giudica è il sequestro di una persona sottratta ad ogni garanzia, lo afferma il procuratore aggiunto di Roma Sergio Colaiocco, aprendo la sua requisitoria nel processo a carico di 4 appartenenti ai servizi di sicurezza egiziani accusati del sequestro, delle torture e dell'omicidio di Giulio Regeni. Ciò che qui si giudica è la tortura protratta come strumento di dominio, e quell'uomo aveva un nome, un volto, una storia. Giulio Regeni, un cittadino italiano, un giovane ricercatore, un uomo libero, aggiunto. Ancora un incidente mortale in monopattino, questa volta a Brindisi, dove un uomo di 54 anni è stato investito e ucciso da un'auto. L'incidente è avvenuto la scorsa notte in via Maestri del Lavoro, strada non distante dalla Litorania. Per il 54enne non c'è stato nulla da fare, troppo forte l'impatto con l'automobile alla cui guida si trovava una 26enne che si è fermata subito a prestare soccorso alla vittima. Entrambi i mezzi sono stati sottoposti a sequestro. Veniamo adesso in Italia con il bilancio delle attività della Guardia di Finanza contro le frodi ai danni del bilancio nazionale dell'Unione Europea. Dal 1 gennaio 2025 al 31 maggio 2026 sono state superiori a 1,6 miliardi di euro, di cui 303 milioni quelle nel settore della spesa previdenziaria, assistenziale e sanitaria. Particolare attenzione è stata posta alla tutela delle risorse dell'Unione Europea, tra cui gli aiuti previsti dalla politica agricola comune, nel cui ambito i finanzieri hanno accertato frodi attuate attraverso la presentazione di dati non veritieri e di falsi titoli di proprietà per oltre 47 milioni di euro, operando sequestri per più di 29 milioni di euro e denunciando 323 responsabili. In 17 mesi i militari hanno sequestrato disponibilità patrimoniali e finanziarie ritenute profitto dell'evasione e delle frodi fiscali per un valore di circa 4 miliardi e 700 milioni di euro. Nello stesso periodo di tempo sono stati scoperti quasi 8.300 evasori totali e più di 47.000 lavoratori nero irregolari, denunciate oltre 20.000 persone per reati tributari, di cui 223 sono state arrestate. Abbiamo terminato, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 16 e un minuto. Prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Hai ascoltato 3 per te. Richiedi i tuoi 3 brani preferiti inviando un SMS al 349 437 0015 oppure una mail a diretta@primaradio.com.

0: rossa.
1: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: Prima Radio, musica ed informazione.
16: Prima spot.
17: La tua giornata sarà pesante come al solito?
18: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
17: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei 4 forni a legna e birre spillate.
18: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
17: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
18: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
17: Ampio parcheggio custodito.
19: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
20: Pronto? Chi parla?
19: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
21: Udite, udite, signore e signori!
19: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
22: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
19: Prima Radio novità.

0: Prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
1: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
0: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Israele sta prendendo di mira deliberatamente i bambini palestinesi, un fattore chiave in quello che è diventato un genocidio in corso a Gaza. Lo hanno affermato oggi gli investigatori delle Nazioni Unite. Europa continua a fare i conti con il caldo estremo, la situazione più difficile in Francia. Tragedia a Milano, dove un agente della polizia locale di 39 anni è morto durante un inseguimento ad un'auto che non si è fermata ad un posto di blocco. Il caso del piccolo Domenico Caliendo, l'avvocato della famiglia denuncia, era disponibile un cuore per il bambino, ma il piccolo fu inspiegabilmente cancellato dalla lista quel giorno stesso, per poi rientrarci due giorni dopo. E poi ancora cronaca e l'economia tra poco.
1: Cosa fai?

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Israele sta prendendo di mira deliberatamente i bambini palestinesi, un fattore chiave in quello che è diventato un genocidio in corso a Gaza. Lo hanno affermato oggi gli investigatori delle Nazioni Unite. La Commissione Internazionale Indipendente d'Inchiesta delle Nazioni Unite ha dichiarato di aver trovato prove che i bambini palestinesi sono stati deliberatamente presi di mira e uccisi dalle forze di sicurezza israeliane. Questo, ha affermato, è un fattore chiave per stabilire l'intento genocida delle autorità e delle forze di sicurezza israeliane di distruggere la più ampia comunità palestinese a Gaza. Il team investigativo di 3 membri aveva inizialmente stabilito in un rapporto dello scorso settembre che Israele aveva commesso un genocidio nella guerra a Gaza, una conclusione che Israele ha categoricamente respinto. Nel rapporto di approfondimento di oggi hanno affermato che l'intensità e la natura sistematica delle operazioni militari israeliane sono continuate, provocando un numero senza precedenti di morti, feriti e traumi tra i bambini palestinesi. Ultima pagina, l'Europa continua a fare i conti con il caldo estremo, il servizio della redazione.
2: In Francia 2 bambini di 2 e 4 anni sono stati trovati morti all'interno dell'auto di famiglia nel dipartimento della Vaucluse. Gli investigatori non hanno ancora stabilito con certezza le cause del decesso, ma l'ondata di calore è considerata l'ipotesi principale. Anche in Italia cresce l'allerta. Ieri sono state 12 le città contrassegnate dal bollino rosso del Ministero della Salute, ma il numero salirà oggi a 15 e a 16 nella giornata di domani. Nel Parmense, durante il fine settimana, oltre 1000 persone si sono rivolte al pronto soccorso per problemi legati alle alte temperature. Le autorità raccomandano particolare attenzione per anziani, bambini e soggetti fragili.
1: Tragedia a Milano, dove un agente della polizia locale di 39 anni è morto durante un inseguimento ad un'auto che non si è fermata ad un posto di blocco. L'inseguimento è iniziato nella serata di ieri verso le 21:30 nella zona di Ponte Lambro, nella periferia della città, ed è terminato a Peschiera Borromeo. Francesco Imprezzabile era sulla sua moto quando è partito all'inseguimento del veicolo, ma avrebbe perso il controllo cadendo a terra. La caduta sarebbe stata fatale. Sono in corso le ricerche dell'automobilista alla guida della vettura pirata. Torniamo adesso ad occuparci del caso del piccolo Domenico Caliendo. Lo scorso 2 febbraio da Bologna si era reso disponibile un cuore per il bimbo che il giorno stesso, su istanza dei cardiochirurghi di Napoli, era stato cancellato dalla lista del centro regionale trapianti, salvo rientrarci il 4 febbraio, quando l'organo era già stato consegnato ad un altro ricevente. Una coincidenza, una trapiantabilità intermittenza, quanto meno inquietante, su cui riteniamo si debba indagare, ha detto l'avvocato Francesco Petruzzi. Nei giorni scorsi Petruzzi ha acquisito nuova documentazione nell'ambito del procedimento giudiziario per omicidio colposo in concorso, che vede indagati 7 medici, tra cui cardiochirurghi Guido Oppido ed Emma Bergonzoni. Un uomo di circa 54 anni è stato trovato morto nella tarda serata di ieri all'interno del proprio appartamento, devastato da un incendio a Borgo Mantovano. L'allarme è scattato poco dopo le 23. Durante le operazioni di spegnimento è stato rinvenuto il corpo dell'uomo. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause del rogo. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi. Una notizia di economia in chiusura: a maggio in Europa occidentale sono state immatricolate 1.152.253 auto, il 3,6% in più rispetto allo stesso mese del 2025. Da inizio anno le auto vendute sono state 5.824.814, in crescita del 4,5% sullo stesso periodo dell'anno scorso. Il gruppo Stellantis ha venduto in maggio 164.958 auto, il 2,3% in meno dello stesso mese del 2025, con una quota di mercato del 14,3% a maggio e del 15,5% da inizio anno, con 905.444 auto immatricolate in totale. Nel gruppo il marchio Fiat è quello che cresce di più, con un più 26% a maggio e un più 27,6% nei primi 5 mesi dell'anno. Abbiamo terminato, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 17:02.
0: Prima spot.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: prima spot. La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
1: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
0: FM World, powered by 22HBG.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Traffico intenso sulla 1 Roma-Napoli, rallentamenti e code tra Napoli centro direzionale ed Acerra nelle due direzioni. Sulla 3 Napoli-Salerno code per lavori tra lo svincolo Porto e San Giovanni zona industriale in direzione di Salerno. Ed è intenso il traffico nell'Interland napoletano, in particolare sull'asse mediano e sull'asse perimetrale Melito-Scampia. Incidente invece sulla provinciale 235 dei Ponti della Valle. Ci sono code tra Tevero e Marcianise in direzione di Caserta. E a Napoli sulla tangenziale rallentamenti e code tra Secondigliano, Corso Malta e Capodimonte verso Pozzuoli. Traffico intenso anche nel nodo di Salerno sulla 2 del Mediterraneo, rallentamenti e code tra Fratte e Salerno in questa direzione. Anche sulla tangenziale di Salerno ci sono code a partire da Sala Bagnano Torrione al bivio con la 2 del Mediterraneo. E questa sera allo stadio Diego Armando Maradona Tiziano Ferro in concerto. Modifiche alla viabilità e chiusure nell'area di fuori Grotta. Inoltre sulla tangenziale di Napoli, chiusa dalle 23 e fino a cessate esigenze, l'uscita di Fuorigrotta per le provenienze dalle due direzioni. Ricordiamo che lo stadio è raggiungibile anche con la linea metro 2 in partenza da Piazza Garibaldi, confermata Campi Feregrei. Per l'occasione EAV ha disposto il prolungamento dell'orario dei servizi ferroviari sulla linea Cumana fino alle 2 di notte, con treni straordinari che si aggiungono alle corse ordinarie. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. La giornata sarà caratterizzata da condizioni di tempo generalmente stabile e soleggiato su gran parte dell'Italia, con l'instabilità legata soprattutto alle aree montuose durante le ore più calde. Al nord il mattino trascorrerà con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni. Dal primo pomeriggio si assisterà ad un aumento della nuvolosità lungo l'arco alpino piemontese, ligure e sulle Alpi e Prealpi del Triveneto, dove potranno svilupparsi rovesci e temporali localizzati. I fenomeni, pur potendo risultare intensi a livello locale, tenderanno ad attenuarsi gradualmente nel corso della serata fino ad esaurirsi. Al centro il sole dominerà gran parte della giornata. Nelle ore pomeridiane si formeranno addensamenti nuvolosi lungo i rilievi delle regioni tirreniche e nelle zone interne della Sardegna, con la possibilità di rovesci e temporali localmente intensi. Anche in questo caso i fenomeni saranno di breve durata e tenderanno a dissolversi già dal tardo pomeriggio, lasciando spazio a nuove schiarite. Situazione analoga al sud e in Sicilia, dove il tempo si manterrà prevalentemente sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio la nuvolosità aumenterà lungo i rilievi delle regioni tirreniche e nelle aree interne della Sicilia, favorendo la formazione di rovesci e temporali isolati ma localmente intensi. I fenomeni si attenueranno rapidamente entro la fine della giornata. Per quanto riguarda le temperature, le minime saranno in lieve diminuzione su Lombardia e Trentino Alto Adige, mentre sul resto del paese resteranno stabili o in leggero aumento. Le massime subiranno una flessione in Calabria e Sardegna, mentre aumenteranno sul Lazio e sulla Campania settentrionale. Altrove non si prevedono variazioni significative. I venti saranno generalmente deboli o a regime di brezza. Nelle ore centrali della giornata soffieranno correnti moderatamente settentrionali su Puglia e Sicilia, destinate però ad attenuarsi verso sera. I mari si presenteranno quasi calmi o poco mossi. Nel corso della giornata il moto ondoso tenderà ad aumentare sull'Adriatico centrale e meridionale, che a largo potrà risultare localmente mosso. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima spot.
5: Accendiamo la radio.
6: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
5: Ma che...
7: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
5: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
6: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie, selezionalo. La radio è viva, accanto a te.
7: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
5: Ah, però...
8: Più qualità,
9: più radio.
8: Con DAB Plus.
10: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
11: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
12: Prima Radio novità.

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

L'emergenza caldo che continua a colpire l'Europa con temperature record e decine di vittime. A Milano muore un agente della polizia locale durante un inseguimento. Ad Ascoli Piceno una maestra indagata dopo l'incidente che ha ustionato due bambini durante un esperimento scolastico. Svolta giudiziaria a Napoli con la soluzione del genero di un boss della camorra. Sul fronte internazionale Zelensky diserta la conferenza sulla ricostruzione dell'Ucraina in Polonia. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco. Se

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. L'Europa continua a fare i conti con una delle più intense ondate di calore degli ultimi anni. In Italia oggi sono 15 le città da bollino rosso, che diventeranno 16 nelle prossime ore con l'aggiunta di Latina. Temperature elevate e notti tropicali stanno mettendo sotto pressione ospedali e servizi di emergenza. Nel Parmense durante il fine settimana oltre 1000 persone si sono rivolte al pronto soccorso per problemi legati al caldo. Situazione critica anche all'estero. In Francia 40 persone sono morte per annegamento dall'inizio del weekend scorso mentre cercavano sollievo dall'afa in fiumi, laghi e aree balneari. In Spagna sono attese temperature superiori ai 45 gradi, mentre in Germania si teme il superamento del record storico di caldo per il mese di giugno. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'ondata di calore è ormai una vera e propria emergenza sanitaria.
2: Tragedia a Milano durante un inseguimento. Francesco Imprezzabile, agente della polizia locale di 39 anni, ha perso la vita mentre tentava di fermare un SUV che non si era arrestato ad un posto di blocco. L'inseguimento è iniziato nella zona di Ponte d'Ambro ed è terminato a Peschiera Borromeo. Il vigile in sella alla propria motocicletta in servizio avrebbe perso il controllo nel mezzo, cadendo violentemente sull'asfalto. La procura esclude al momento l'ipotesi di uno speronamento. Il conducente del SUV e una seconda persona sono stati rintracciati e fermati in provincia di Monza e Brianza. Le indagini proseguono per chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto.
1: Una maestra di una scuola dell'infanzia di Castel di Lama, in provincia di Ascoli Piceno, è stata iscritta nel registro degli indagati dopo il grave incidente avvenuto durante un esperimento didattico. Due bambini di 5 anni sono rimasti ustionati mentre partecipavano all'attività chiamata Serpente di Fuoco, una dimostrazione scientifica molto diffusa sui social. Secondo gli investigatori, una quantità eccessiva di alcol etilico potrebbe aver provocato una fiammata improvvisa che ha investito i piccoli. Entrambi sono ancora ricoverati, ma le loro condizioni risultano in miglioramento. La procura contesta all'insegnante il reato di lesioni personali colpose gravi.
2: Importante decisione della Corte d'Assise d'Appello di Napoli. Raffaele Teatro, genero del boss degli scissionisti Raffaele Amato, è stato assolto dall'accusa di essere il mandante dell'omicidio di Francesco Feldi, avvenuto nel 2011 a Secondigliano nell'ambito delle guerre per il controllo delle piazze di spaccio. Nei precedenti gradi di giudizio Teatro era stato condannato all'ergastolo e sottoposto al regime del 41 bis dopo l'annullamento della sentenza da parte della Cassazione. Il nuovo processo d'appello si è concluso con l'assoluzione. La decisione potrebbe comportare già nelle prossime ore la sua scarcerazione dal carcere di Opera. La Procura Generale potrà comunque ricorrere nuovamente in Cassazione.
1: Andiamo all'estero. Tensione diplomatica tra Polonia e Ucraina. Il presidente Volodymyr Zelensky non parteciperà alla conferenza internazionale sulla ricostruzione dell'Ucraina prevista nei prossimi giorni in territorio polacco. A guidare la delegazione di Kiev sarà la premier Julia Svidrigaila. L'assenza del presidente ucraino arriva in un momento delicato nei rapporti tra i due paesi, alleati nella guerra contro la Russia, ma divisi da una controversia storica legata agli eventi della Seconda Guerra Mondiale. Varsavia e Kiev stanno cercando di evitare che le tensioni del passato compromettano la collaborazione strategica costruita negli ultimi anni.
2: A Bruxelles si è svolto un incontro tecnico tra rappresentanti della Commissione Europea, 15 Stati membri e delegati delle autorità afghane, di fatto guidate dai talebani. Al centro del confronto il tema dei rimpatri e della riammissione dei cittadini afghani presenti in Europa. Secondo fonti diplomatiche, il dialogo è stato definito costruttivo e rappresenta un ulteriore passo avanti rispetto ai colloqui già avviati nei mesi scorsi a Kabul. L'obiettivo dell'Unione Europea è trovare strumenti condivisi per gestire i flussi migratori e le procedure di rientro.
1: Infine lo sport, il calcio. Ora è ufficiale Gennaro Gattuso, il nuovo allenatore della Lazio. L'ex tecnico azzurro ha firmato un contratto biennale con il club biancoceleste. La società ha sottolineato in una nota come esperienza, professionalità e determinazione siano gli elementi che hanno portato alla scelta dell'ex campione del mondo. Per Gattuso si apre una nuova sfida in Serie A con l'obiettivo di riportare la Lazio ai vertici del calcio italiano e conquistare la qualificazione alle competizioni europee. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 18:04.

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
1: Da Steven Spielberg.
3: Non riesco a capire, sono persone.
5: No.
1: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
3: Cosa vuoi fare?
5: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
1: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Prima Radio, musica ed informazione.
10: Prima spot.
11: La tua giornata sarà pesante come al solito?
12: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
11: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei 4 forni a legna e birre spillate.
12: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
11: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
12: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
11: Ampio parcheggio custodito.
13: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
14: Pronto? Chi parla?
13: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
15: Udite, udite, signore e signori!
13: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
16: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
13: Prima Radio novità.

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Maxi incendio nella notte a Sarno, in fiamme un'azienda specializzata nella lavorazione della plastica. All'ospedale del Mare di Napoli proseguono gli accertamenti sul rogo che è interessato una delle palazzine del presidio sanitario. Corruzione appalto, indagato l'ex sindaco di Caserta Carlo Marino. Infine cultura e giovane, Gifoni 2026 presenta 104 opere in concorso provenienti da tutto il mondo. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Apriamo dalla provincia di Salerno, un vasto incendio divampato nella notte all'interno della Termoplast, azienda della zona industriale di Sarno, specializzata nella lavorazione della plastica e nella produzione di contenitori per alimenti. Le fiamme hanno interessato un capannone di circa 5.000 metri quadrati. Sul posto sono intervenuti 40 vigili del fuoco con 10 mezzi. Una densa nube di fumo si è alzata sull'area industriale in via precauzionale. Il sindaco ha invitato i residenti a tenere chiuse porte, finestre e impianti di climatizzazione nel raggio di 500 metri. L'ARPAC ha avviato il monitoraggio della qualità dell'aria. Proseguono le indagini sull'incendio che ieri ha interessato una palazzina dell'ospedale del Mare di Napoli. Secondo una prima ricostruzione, il rogo sarebbe partito accidentalmente da serpaglie e pedane in legno presenti all'esterno della struttura. Il sindaco Gaetano Manfredi ha parlato di danni limitati e di conseguenze ridotte sull'operatività del presidio sanitario. L'ex sindaco di Caserta, Carlo Marino, indagato per corruzione dalla procura di Santa Maria Capavetere. L'inchiesta riguarda un appalto da circa 9 milioni e mezzo di euro assegnato da Rete Ferroviaria Italiana. Secondo l'ipotesi investigativa, l'ex primo cittadino avrebbe favorito un imprenditore ricevendo in cambio somme di denaro. Nei giorni scorsi sono state eseguite perquisizioni nei confronti degli indagati. Saranno 104 le opere in concorso alla 56esima edizione del Gifuni Film Festival, in programma dal 17 al 25 luglio a Gifuni Valle Piana. Lungometraggi e cortometraggi provenienti da tutto il mondo affronteranno temi come inclusione, sostenibilità, salute mentale, memoria e crescita personale, nel segno del tema scelto per il 2026, le cose impossibili. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 19 e 2 minuti. Prima spot.
2: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
3: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
2: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
4: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima spot. La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
1: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
0: FM World, powered by 22HBG.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. La giornata sarà caratterizzata da condizioni di tempo generalmente stabile e soleggiato su gran parte dell'Italia, con l'instabilità legata soprattutto alle aree montuose durante le ore più calde. Al nord il mattino trascorrerà con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni. Dal primo pomeriggio si assisterà ad un aumento della nuvolosità lungo l'arco alpino piemontese, ligure, sulle Alpi e prealpi del Triveneto, dove potranno svilupparsi rovesci e temporali localizzati. I fenomeni, pur potenti

0: potendo risultare intensi a livello locale, tenderanno ad attenuarsi gradualmente nel corso della serata fino ad esaurirsi. Al centro il sole dominerà gran parte della giornata, nelle ore pomeridiane si formeranno addensamenti nuvolosi lungo i rilievi delle regioni tirreniche e nelle zone interne della Sardegna, con la possibilità di rovesci e temporali localmente intensi. Anche in questo caso i fenomeni saranno di breve durata e tenderanno a dissolversi già dal tardo pomeriggio, lasciando spazio a nuove schiarite. Situazione analoga al sud e in Sicilia, dove il tempo si manterrà prevalentemente sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio la nuvolosità aumenterà lungo i rilievi delle regioni tirreniche e nelle aree interne della Sicilia, favorendo la formazione di rovesci e temporali isolati ma localmente intensi. I fenomeni si attenueranno rapidamente entro la fine della giornata. Per quanto riguarda le temperature, le minime saranno in lieve diminuzione su Lombardia e Trentino Alto Adige, mentre sul resto del paese resteranno stabili o in leggero aumento. Le massime subiranno una flessione in Calabria e Sardegna, mentre aumenteranno sul Lazio e sulla Campania settentrionale. Altrove non si prevedono variazioni significative. I venti saranno generalmente deboli o a regime di brezza. Nelle ore centrali della giornata soffieranno correnti moderatamente settentrionali su Puglia e Sicilia, destinate però ad attenuarsi verso sera. I mari si presenteranno quasi calmi o poco mossi. Nel corso della giornata il moto ondoso tenderà ad aumentare sull'Adriatico centrale e meridionale, che a largo potrà risultare localmente mosso. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: La tua giornata sarà pesante come al solito?
4: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
3: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
4: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
3: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
4: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814, oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
3: Ampio parcheggio custodito.
5: Per la tua pubblicità scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
1: Prima Radio novità.

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

L'emergenza caldo che continua a colpire l'Europa con temperature record e decine di vittime. A Milano muore un agente della polizia locale durante un inseguimento. Ad Ascoli Piceno una maestra indagata dopo l'incidente che ha ustionato due bambini durante un esperimento scolastico. Svolta giudiziaria a Napoli con la soluzione del genero di un boss della camorra. Sul fronte internazionale Zelensky diserta la conferenza sulla ricostruzione dell'Ucraina in Polonia. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. L'Europa continua a fare i conti con una delle più intense ondate di calore degli ultimi anni. In Italia oggi sono 15 le città da bollino rosso, che diventeranno 16 nelle prossime ore con l'aggiunta di Latina. Temperature elevate e notti tropicali stanno mettendo sotto pressione ospedali e servizi di emergenza. Nel Parmense durante il fine settimana oltre 1000 persone si sono rivolte al pronto soccorso per problemi legati al caldo. Situazione critica anche all'estero. In Francia 40 persone sono morte per annegamento dall'inizio del weekend scorso mentre cercavano sollievo dall'afa in fiumi, laghi e aree balneari. In Spagna sono attese temperature superiori ai 45 gradi, mentre in Germania si teme il superamento del record storico di caldo per il mese di giugno. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'ondata di calore è ormai una vera e propria emergenza sanitaria.
2: Tragedia a Milano durante l'inseguimento. Francesco Imprezzabile, agente della polizia locale di 39 anni, ha perso la vita mentre tentava di fermare un SUV che non si era arrestato ad un posto di blocco. L'inseguimento è iniziato nella zona di Ponte d'Ambro ed è terminato a Peschiera Borromeo. Il vigile in sella alla propria motocicletta di servizio avrebbe perso il controllo del mezzo, cadendo violentemente sull'asfalto. La procura esclude al momento l'ipotesi di uno speronamento. Il conducente del SUV e una seconda persona sono stati rintracciati e fermati in provincia di Monza e Brianza. Le indagini proseguono per chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto.
1: Una maestra di una scuola dell'infanzia di Castel di Lama, in provincia di Ascoli Piceno, è stata iscritta nel registro degli indagati dopo il grave incidente avvenuto durante un esperimento didattico. Due bambini di 5 anni sono rimasti ustionati mentre partecipavano all'attività chiamata Serpente di Fuoco, una dimostrazione scientifica molto diffusa sui social. Secondo gli investigatori, una quantità eccessiva di alcol etilico potrebbe aver provocato una fiammata improvvisa che ha investito i piccoli. Entrambi sono ancora ricoverati, ma le loro condizioni risultano in miglioramento. La procura contesta all'insegnante il reato di lesioni personali colpose gravi.
2: Importante decisione della Corte d'Assise d'Appello di Napoli. Raffaele Teatro, genero del boss degli scissionisti Raffaele Amato, è stato assolto dall'accusa di essere il mandante dell'omicidio di Francesco Felbi, avvenuto nel 2011 a Secondigliano nell'ambito delle guerre per il controllo delle piazze di spaccio. Nei precedenti gradi di giudizio Teatro era stato condannato all'ergastolo e sottoposto al regime del 41 bis dopo l'annullamento della sentenza da parte della Cassazione. Il nuovo processo d'appello si è concluso con l'assoluzione. La decisione potrebbe comportare già nelle prossime ore la sua scarcerazione dal carcere di Opera. La procura generale potrà comunque ricorrere nuovamente in Cassazione.
1: Andiamo all'estero. Tensione diplomatica tra Polonia e Ucraina. Il presidente Volodymyr Zelensky non parteciperà alla conferenza internazionale sulla ricostruzione dell'Ucraina prevista nei prossimi giorni in territorio polacco. A guidare la delegazione di Kiev sarà la premier Julia Svidrigaila. L'assenza del presidente ucraino arriva in un momento delicato nei rapporti tra i due paesi, alleati nella guerra contro la Russia ma divisi da una controversia storica legata agli eventi della Seconda Guerra Mondiale. Varsavia e Kiev stanno cercando di evitare che le tensioni del passato compromettano la collaborazione strategica costruita negli ultimi anni.
2: A Bruxelles si è svolto un incontro tecnico tra rappresentanti della Commissione Europea, 15 stati membri e delegati delle autorità afghane, di fatto guidate dai talebani. Al centro del confronto il tema dei rimpatri e della riammissione dei cittadini afghani presenti in Europa. Secondo fonti diplomatiche, il dialogo è stato definito costruttivo e rappresenta un ulteriore passo avanti rispetto ai colloqui già avviati nei mesi scorsi a Kabul. L'obiettivo dell'Unione Europea è trovare strumenti condivisi per gestire i flussi migratori e le procedure di rientro.
1: Infine lo sport, il calcio. Ora è ufficiale Gennaro Gattuso, il nuovo allenatore della Lazio. L'ex tecnico azzurro ha firmato un contratto biennale con il club biancocioleste. La società ha sottolineato in una nota come esperienza, professionalità e determinazione siano gli elementi che hanno portato alla scelta dell'ex campione del mondo. Per Gattuso si apre una nuova sfida in Serie A con l'obiettivo di riportare la Lazio ai vertici del calcio italiano e conquistare la qualificazione alle competizioni europee. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 20 e 5 minuti.
0: Prima spot.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Premio Luttazzi presenta Hit Parade!
1: Numero 8.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Premio Luttazzi presenta
1: Hit Parade!
2: Numero 5.

0: Lelio Luttazzi presenta Hit Parade!
1: Numero 3.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Poco il traffico sulla principale rete viaria della Campania. Resta intenso a Napoli sulla tangenziale, dove ci sono code in direzione di Pozzuoli tra Secondigliano e Corso Malta e tra zona ospedaliera e fuori grotta. Traffico dovuto anche agli spostamenti verso lo stadio Diego Armando Maradona, dove questa sera è in programma il concerto di Tiziano Ferro. Modifiche alla viabilità e chiusure nell'area di fuori grotta. Inoltre sulla tangenziale di Napoli, chiusa dalle 23 e fino a cessate esigenze, l'uscita di fuorigrotta per le provenienze dalle due direzioni. Ricordiamo che lo stadio è raggiungibile anche con la linea metro 2 in partenza da piazza Garibaldi, confermata Campi Feregrei. Per l'occasione EAV ha disposto il prolungamento dell'orario dei servizi ferroviari sulla linea Cumana fino alle 2 di notte, con treni straordinari che si aggiungono alle corse ordinarie. Lavori di notte sulla 16 Napoli-Canosa tra le 22 e le 6, chiusura dell'autostrada tra Avellino Est e Benevento nelle due direzioni, mentre dalle 23 alle 6 chiusa anche la diramazione di Capo di Chino in direzione della tangenziale di Napoli con uscita obbligatoria a Capo di Chino. Con lo stesso orario, quindi dalle 23 alle 6 sulla tangenziale di Napoli, chiusura del tratto Secondigliano-Capodimonte verso Pozzuoli. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. La giornata sarà caratterizzata da condizioni di tempo generalmente stabile e soleggiato su gran parte dell'Italia, con instabilità legata soprattutto alle aree montuose durante le ore più calde. Al nord il mattino trascorrerà con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni. Dal primo pomeriggio si assisterà ad un aumento della nuvolosità lungo l'arco alpino piemontese, ligure e sulle Alpi e Prealpi del Triveneto, dove potranno svilupparsi rovesci e temporali localizzati. I fenomeni, pur potendo risultare intensi a livello locale, tenderanno ad attenuarsi gradualmente nel corso della serata fino ad esaurirsi. Al centro il sole dominerà gran parte della giornata. Nelle ore pomeridiane si formeranno addensamenti nuvolosi lungo i rilievi delle regioni tirreniche e nelle zone interne della Sardegna, con la possibilità di rovesci e temporali localmente intensi. Anche in questo caso i fenomeni saranno di breve durata e tenderanno a dissolversi già dal tardo pomeriggio, lasciando spazio a nuove schiarite. Situazione analoga al sud e in Sicilia, dove il tempo si manterrà prevalentemente sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio la nuvolosità aumenterà lungo i rilievi delle regioni tirreniche e nelle aree interne della Sicilia, favorendo la formazione di rovesci e temporali isolati ma localmente intensi. I fenomeni si attenueranno rapidamente entro la fine della giornata. Per quanto riguarda le temperature, le minime saranno in lieve diminuzione su Lombardia e Trentino Alto Adige, mentre sul resto del paese resteranno stabili o in leggero aumento. Le massime subiranno una flessione in Calabria e Sardegna, mentre aumenteranno sul Lazio e sulla Campania settentrionale. Altrove non si prevedono variazioni significative. I venti saranno generalmente deboli o a regime di brezza. Nelle ore centrali della giornata soffieranno correnti moderatamente settentrionali su Puglia e Sicilia, destinate però ad attenuarsi verso sera. I mari si presenteranno quasi calmi o poco mossi. Nel corso della giornata il moto ondoso tenderà ad aumentare sull'Adriatico centrale e meridionale, che a largo potrà risultare localmente mosso. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima Spot.
5: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
6: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
7: Per maggiori informazioni telefonare allo 081 866 33 54.
8: Numero 1.

Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Maxi incendio nella notte a Sarno, in fiamme un'azienda specializzata nella lavorazione della plastica. All'ospedale del Mare di Napoli proseguono gli accertamenti sul rogo che entra è stata una delle palazzine del presidio sanitario. Corruzione e appalti, indagato l'ex sindaco di Caserta Carlo Marino. Infine cultura giovane, Gifoni 2026 presenta 104 opere in concorso provenienti da tutto il mondo. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Apriamo dalla provincia di Salerno. Un vasto incendio divampato nella notte all'interno della Termoplast, azienda della zona industriale di Sarno, specializzata nella lavorazione della plastica e nella produzione di contenitori per alimenti. Le fiamme hanno interessato un capannone di circa 5.000 metri quadrati. Sul posto sono intervenuti 40 vigili del fuoco con 10 mezzi. Una densa nube di fumo si è alzata sull'area industriale in via precauzionale. Il sindaco ha invitato i residenti a tenere chiuse porte, finestre e impianti di climatizzazione nel raggio di 500 metri. L'ARPAC ha avviato il monitoraggio della qualità dell'aria. Proseguono le indagini sull'incendio che ieri ha interessato una palazzina dell'ospedale del Mare di Napoli. Secondo una prima ricostruzione, il rogo sarebbe partito accidentalmente da sterpaglie e pedane in legno presenti all'esterno della struttura. Il sindaco Gaetano Manfredi ha parlato di danni limitati e di conseguenze ridotte sull'operatività del presidio sanitario. L'ex sindaco di Caserta, Carlo Marino, indagato per corruzione dalla procura di Santa Maria Capua Vetere. L'inchiesta riguarda un appalto da circa 9 milioni e mezzo di euro assegnato da Rete Ferroviaria Italiana. Secondo l'ipotesi investigativa, l'ex primo cittadino avrebbe favorito un imprenditore ricevendo in cambio somme di denaro. Nei giorni scorsi sono state eseguite perquisizioni nei confronti degli indagati. Saranno 104 le opere in concorso alla 56esima edizione del Gifuni Film Festival, in programma dal 17 al 25 luglio a Gifuni Valle Piana. Lungometraggi e cortometraggi provenienti da tutto il mondo affronteranno temi come inclusione, sostenibilità, salute mentale, memoria e crescita personale, nel segno del tema scelto per il 2026, le cose impossibili. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: The Party.
1: Numero 5.
2: Fall. Fallen. Fall in love. Fall in love again.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è anteprima.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Mignon.

0: carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta. Hai scritto un film di mostri?
2: Io conosco il mostro perfetto per voi. Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
3: Quest'estate scopri come essere super.
4: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
5: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
6: Sei una piccola selvaggia, vero?
5: Come? Non ci siamo ancora presentati.
3: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
7: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
8: Capisci quello che dice?
9: Roba senza senso.
8: Io invece sì.
10: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
9: Cosa vuoi fare?
8: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
11: Prima Radio, musica ed informazione.
12: Numero 2.

0: Prima meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. La giornata sarà caratterizzata da condizioni di tempo generalmente stabile e soleggiato su gran parte dell'Italia, con instabilità legata soprattutto alle aree montuose durante le ore più calde. Al nord il mattino trascorrerà con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni. Dal primo pomeriggio si assisterà ad un aumento della nuvolosità lungo l'arco alpino piemontese, ligure, sulle Alpi e Prealpi del Triveneto, dove potranno svilupparsi rovesci e temporali localizzati. I fenomeni, pur potendo risultare intensi a livello locale, tenderanno ad attenuarsi gradualmente nel corso della serata fino ad esaurirsi. Al centro il sole dominerà gran parte della giornata. Nelle ore pomeridiane si formeranno addensamenti nuvolosi lungo i rilievi delle regioni tirreniche e nelle zone interne della Sardegna, con la possibilità di rovesci e temporali localmente intensi. Anche in questo caso i fenomeni saranno di breve durata e tenderanno a dissolversi già dal tardo pomeriggio, lasciando spazio a nuove schiarite. Situazione analoga al sud e in Sicilia, dove il tempo si manterrà prevalentemente sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio la nuvolosità aumenterà lungo i rilievi delle regioni tirreniche e nelle aree interne della Sicilia, favorendo la formazione di rovesci e temporali isolati ma localmente intensi. I fenomeni si attenueranno rapidamente entro la fine della giornata. Per quanto riguarda le temperature, le minime saranno in lieve diminuzione su Lombardia e Trentino Alto Adige, mentre sul resto del paese resteranno stabili o in leggero aumento. Le massime subiranno una flessione in Calabria e Sardegna, mentre aumenteranno sul Lazio e sulla campagna settentrionale. Altrove non si prevedono variazioni significative. I venti saranno generalmente deboli o a regime di brezza. Nelle ore centrali della giornata soffieranno correnti moderatamente settentrionali su Puglia e Sicilia, destinate però ad attenuarsi verso sera. I mari si presenteranno quasi calmi o poco mossi. Nel corso della giornata il moto ondoso tenderà ad aumentare sull'Adriatico centrale e meridionale, che a largo potrà risultare localmente mosso. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.